0: io non ardisco, amico, della tua suora avventurar inchiesta.
1: Ella è regina, ogni sua gioia.

0: pur dannato a morte, tu digni un fallo reo,
1: fallo mi è grave l'esser danna, fratello.
0: O in qual ti trassi tremendo abisso?
1: Io meritai cadermi, io che da cieca ambizion sospinto, anna sedossi ad aspirare al soglio.

0: evento, annunzio salio, vita concede ad ambi, clemente il re.
1: Vita a noi soli, ed Anna,
0: la giusta sua condanna, subir debella.
1: E me civile tiene che viver voglia, io reo, quand'è l'amore, ella innocente.

0: stessa è un po' ritrosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.
1: Ad informarmi venia io stessa se l'appartamento va bene al signor Conte.
0: Al signor Conte? Diamine, son conosciuto.

0: tu sei bella, Olisa, bella davvero.
1: Oh, il signor Conte scherza.
0: No, non scherzo. E questi furbi occhietti, quanti cori han sorpresi e ammaliati.

Caspar. Oh, non mi inganno, questa è la villanella che dianzi agli occhi miei.

0: sol ti sostengo che innocente Amina che la stessa virtù offendi in essa.
1: Chi fia che il provi?
0: Chi? Mira è la stessa. Silenzio. Un sol passo, un sol grido l'uccide.